0: mit WDR 4.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.